Wawa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli. E poi

chihuahua. Ma cos'è la luce piena di vertigine? Sguardo di donna che ti fulmina. Come di, come di.